0: Estamos al lado de la de vapor, que me encanta hacer la humo. No, la vapor. Se sacra el quality, la plata, sí. Pues sin que el camino, la danza de él. Cuando vota la norte, que va a ser la jornada 5, me va a utilizar el cambio que pone la única que toca a la mina y tiene un zamul. La rocha en la calle. Y eso es lo que me ha gustado, la agenda de quality. Ojo la banda.
1: Ti famiglia nella rete di
2: carri.
1: Io ho una lunga la mia tabula, mi ha portato un po', non mi dici se io faccio guardi, andavo un po' in Italia a portare ma. Quando la mia tabula mi ha tenuto più qui. Io non voglio una profitta, ma non ti manca. I don't want to go to the house. I was going to go to the house. I'm going to go to the house.